Masuk. Ora di telefono 3 pour être femme vuka Oscar Boy re affirme tso e ka ba go ye. Me be di fela go ikela go iriela ya botlhano tlo ba abatamela bunene go tla feletsela tsela tsa sisi mane jamusgareng wa dikgono. Se re pa sa go latela ke mmino o mo bose bose. Slow jam after 5. Dumela.